0: Me ba to onunu di na ba no miensa na boy na wumie na boy ye.
1: Mienu na boy
0: ope. Mienu na boy ope. You chant tried. Abanu ya pemi. Ya pemi. E to watch na yeze che yeze di akunu ate.
2: Me pa che yo.
0: Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che yo. Me pa che